Ma perché? Perché mi tratti così? Non fare il crudele. Tu sei tutto per me. E lo sai. Aspetta domani.

Sognare al lato tuo, sognare al tuo fianco, non ti scordare di ricordare. Ti amo. Amami con le mani e senza paura. Amami. Amami. Senza paura.